In tutte le lingue potenti, cece omescenza e bosong, nusla te fata he alihande ge ciu. Ching shou ting.